0: capacità di equalizzazione?
1: Para 4 millas, papá del Deco.
0: 4.5 millas, vire básico para intercambiar final 2-9 derecha.
1: 4.5, viramos 2-9 derecha, papá del Deco.